0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Roberto Alagna, canta con me.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Giuseppe Di Stefano. Lacrime napulitane.

canzoni napoletane. Un viaggio appassionante. Stefania. L'albergo e l'allegria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto, Oppaniello Trombattiera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.

se non era po' italiana, tu paese non ti sapeva, e tu polo che io scopreva, come l'hanno scoperto mo, di parlare che americana, a scoperta hanno fatto l'ora, se non era sto figlio d'ora.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno orecchie campano oppure ricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scenico. Va ben che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice una canobile era indiano, perché fosse bugia, qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonnerica e l'Italia è piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!
1: Roberto Murolo. Vorria.

0: mostum gangruci.
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
2: Massimo Ranieri con la senza mamma.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Naseri Maggio.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 3 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
3: Pura stanna primavera, me trasuto rindo cor, una smanie fa l'amore, con un fuoco e gioventù, quando veca una figliola, ma

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Aurelio Fierro e Spingule Frangese.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Giuseppe Godono, a casa vostra.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vorrei sapere che si marita, facita sembra faccia amareggiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella la luce mia va presentata.

0: sotto, ma è tanto che già avuta, è tanto che già girà, godoce sotto la faccia, fino a mocca ma d'arrivà.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Franco Ricci, Santa Lucia lontana.

juntando el hombro negro.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napoletana.
1: Dino Olivieri, ite vorria vasà.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Lina Resal, Cioccolatina mia.
2: Innanzi visto femmina, ma tu non sei una femmina, tu sei una venera, tu sei una venera. Quando tu vedi

una sfogliatella di caflisse, di caflisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombò, sei dolcissima come un bombò.

0: cozinha sfoglia bella di coquisse, di coquisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia. Cozinha sfoglia bella di coquisse, di coquisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 4 e un minuto.
2: Giuseppa e Natale Romeo. A più bello.

0: Napoletana.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Giuseppe Di Stefano. O paese rosola.

Poi ornarindo meglio la controlla, ma vena sede chiudesse d'amore, quant'anno a Carmenella la guaiava, ma piccia come fosse non bengala, e faccia pure l'acqua con

questo marito che l'ha donata, ma parotella tanto che ha giovuto, però non tiene sangue in te vena, e sì che è lunga

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Arturo Gigliati, Ciceronella.
2: Ciceronella teneva una loba, non abbassava le matte e sciuva. Ci volevano dirmi, Giuscella, che sarà l'ove Ciceronella.

Cicerunella, teneva. Cicerunella teneva un uomo, tutta la notte va a cavallo. O gumbara, teneva una serra, chi sarò, gambe e Cicerunella.

Ciceronello, da me. Ciceronella, sei la madina, se lo tiriamo come sottina. Mi scappai un'arindamunella, getto sotto a Ciceronello.

Cicerello teneva, teneva, teneva, teneva, teneva, teneva. Cicerello teneva una vacca, e se la gode passa l'andacca. Oh, madonna, quando era bello, dell'andacca e Cicerello.

0: Ci cernello teneva stivato 15 figli annunziati. L'era fatto quando era sudello, mannaggia l'anima mia cicerarella. Cicerarella mia, cicerarella, cicerarella mia, cicerarella.
1: Roberto Altamura, Omari Margellina.

0: che la mamma d'oia.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Franco Ricci, Lontana a te.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mena Steffen. Reginella.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Teddy Reno, Mala femmina.
2: Bella figura hai fatto.
3: Grazie.

0: non esta con me.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
2: Tu no. Non l'ho mai visto.

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Enzo Moscato. Palomma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Ogni volta m'annamore te.
2: Mario Pasquariello, coro forastiero.

corro via caracciola, luciando tutta sola, luciando tutta sola. Possiu, chi sta a posillaga? Possiu, chi sta a posillaga? O pura stiera zitta di parola. Ti ricordo che l'istrada, tu facciatelo su un'ora, quando coppia innamorata, fino

0: zafanotto, Napoli, a tutto uno splendore, a tutto uno splendore. Taglio un goppo l'ombra, taglio un goppo l'ombra, addosso fece cuore, chi sto cuore.
1: Signori, che ne recita? Vi bellizza sta città.
0: Oh, eccellenza, voi che signori.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mario Lanza, Nasiri Maggia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Ferdinando Rubino. Canzone vesuviana.

0: tienda non mi dà non dispiace.
1: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Milva, Mar Verde.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Michele Pertusi, voce in otto.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gennaro Amato, Usciumec.

Ma tutti i filosofi venivano a cungere scarpa a domenica. Chi va, chi viene, chi slate, chi esce, o bisognista a me più mi cresta. A ieri venette una figliola, insomma, ha cungiato a me sti scarpa, ormai. Insomma, quando è più a me sti convirta, appena che ha già tanto ma figlia. Sentite, ma stando, ui mi piace da stare, e siamo lì da tanti varunghi, e te potimmo subito scusare. Marito mi sembriaca tutte le sere, ui una sera che sta aspettato sotto la yard. Appena ho ritornato quattro costolate, a così chi le vuole, e i vagati e elettrici, e c'è a te, noi lì, che bella stanza. Voleva la chiesa, più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di cantone e tenne una figlia che ne fa fuori. Su me, ma si tu me lo pari a tacchi scarpe, all right. Su me, io ero commensurato, signor sì, se la marita, eppure c'è stata una femmina che fa buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le ricetta, fa chi tu me li caga, voglio vedere. E allora appena sento che questo mi dice, sciume eccomi, non me ne si dà donato che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roda e senza giomarino. E sta via fuori, naga sai, stamattina è venuta una figliola che è vesta corta corta. Sciume, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi ha allargato un poco. All right, saluate le scarpine e stai su una gamba ingoppanata, tanto Crispino mio. E poi guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che ce l'hai buona allargata, si mise le scarpine e se ne chiude. Ah, quanto era bello, ma tutte le figliole stanno facendo pasta con me, e per tutte le strade sento sempre cantare. Oh,

ranta cavatte, senza una bevia tua. Tu femmi una capotica, si sciupa e non si arrende. Ma che può, ma che pretende, capace non può. Ma va, in la cantina.

0: notte, Marisha!
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Giuseppe Di Stefano. Santa Lucia Lundà.

0: e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Alfredo Bascetta, Mamma lontana.

candelino non sogna e niente la lotta quando sei sposata a chi lontana te sospira e piange ti stai lontano tu dal luogo tuo fin la pensiera vanna si ammazzia la stessa.

Capit cerillo cu bata careta, grecia cerche de zamba di fuga, da ogni malattia e fa vieta, guarda notte pure di indoscura, vai su venutiella coi compagni, vai a filonasca.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Giacomo Rondinella e orchestra. Scabricciatiel.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Michael Collins,

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ilona Tocodi di Citancella Vuia.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mirna Doris. Napoli, che se ne va.

0: Sono le ore 7:02.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano, il rinvio di ogni trattativa sul nucleare. Inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo annuncia il Cremlino. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di 3 giorni iniziata lo scorso 9 maggio. All'aeroporto di Tenerife proseguono i rimpatri dei passeggeri della nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus, finora evacuate 94 persone. In isolamento un francese che presenta sintomi dell'infezione, l'OMS rassicura non è un altro Covid, di rischio antivirus e basso. Disagio in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. Fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Italways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. A 2 giornate dal termine della Serie A crolla il Milan a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto della Roma che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa e in coda successo della speranza per la Cremonese e stasera Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Ogni ora m'annamora.
4: Catina Ranieri. Na voce, na chitarra e nu pochi luna.

si avesse fatta nata quella che è fatta a me, stomma t'avesse accisa e vuoi sapere perché? Perché non ho

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Roberto Murolo, Num Shatar.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora piuttosto instabile al nord, dove transita il fronte più attivo, avremo occasioni rovesce e temporali fin dal mattino, soprattutto tra Levante Ligure, Alta Toscana e a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. In giornata poi tornano a formarsi anche temporali sulle pianure in transito da ovest verso est, che saranno più attivi e intensi in serata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro-sud più asciutto, anche se con qualche piovasco tra mattina e pomeriggio, specialmente sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. Temperature in aumento, specie al centro-sud, per la presenza di venti meridionali. Le massime potranno anche superare i 24-25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

Coppia Voccia e Natiel C. Azitem Cutignos.

Put it out front, brother!

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Nuova compagnia canto popolare. Lo guarracina.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Fonola Band. Cor ingrate.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati antivirus a Tenerife, rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera. In isolamento un cittadino francese che presenta sintomi di contagio. Positivo al virus uno dei 17 cittadini americani rimpatriati. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso. Risposta inappropriata. Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta di pace americana. Per Teheran le richieste sono eccessive. La controproposta dell'Iran include lo stop alla guerra anche in Libano, il rinvio delle trattative sul nucleare. E ieri, al termine dell'Angelus, il Papa ha parlato della situazione nella regione del Sahel.
3: In particolare in Chad e in Mali.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Concetta Barra. Nascette Miezzomara.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Domenico Modugno, Lazzarella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Dino Giacca. A serenata del Rosa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Rocco Allegrezza, Ruggero, i mal ricordi Napoli.

vive sentimento. Una coppia innamorata, una certa ora, sapeva a Margellina appuntamento. Chi lo vesuvi ha visto da lontano, o Marga spatteva chiaro chiaro, mentre descoglio

0: canzoni napoletane. Notizie.
1: Bentrovati, antivirus positivo, un cittadino americano rimpatriato mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese che presenta sintomi dell'infezione è stato posto in isolamento. Intanto si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus. Operazione contro la criminalità a Foggia, 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche due esponenti di spicco della malavita foggiana accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo in peggioramento su parte dell'Italia, previsti venti forti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su parte della Lombardia, Toscana settentrionale e sull'Umbria. A due giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto della Roma che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa e in coda successo della speranza per la Cremonese e stasera Napoli-Bologna. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
3: Maria Paris. Ataz e

0: Serena Rossi, Uocchia Carragionata.
1: Stuocchia che tiene bella, lucente chiure stelle.

0: voglio.
1: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Fausto Cigliano, Napoli e Sorrento.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fernando De Lucia, Oilì Oilà.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Enzo De Simone, Passa a bandiera.
2: Passa fanfarre e sonare.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Marina Pagano, Michele Ma.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone. Naseri Maggia.

0: Bentrovati, sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius, è risultata positiva all'antivirus, lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, il rischio è basso, rassicura l'OMS. In quarantena fiduciaria i 5 passeggeri rimpatriati in Italia e completamente asintomatici che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. Fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Etherways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Letizia Calandra, o Arracina.

Ma la vecchia del lavabosa subito disse: «Osh, che vezzosa! Di sta maniera non trove partito, un gara te resta lo marito!» «Se hai voglia di tallo, ca, tante smorfie non hai da fa, pure le tese, pure le scuorno, anime e cuore, faccia di turno! Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto namuratiello!» Ma la padella che stava deposta, la chiamai e faccio

vediste de sarde da lose, de palai e raie petrosa, sare che diente c'è da chiate, scurme tutte alletterate. Pesce palumbe, pescatrice, scorfano, cernia e alice, mucche ricciole, muzze mazzume, stella, luzze sturione, merluzze ruongole e murene, capi d'uoglio, orche e falline, capitune, aglie, renghe, cefere.

0: va cantando se lo premone.
1: Nicola Arigliano. Resta con me.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Vittorio Grigolo. Cor ingrato.

risposta, ma da tutto, Bonaristo, Bonaristo, Bonaristo mi esausta. Quando sono belle, sta già la quando io mi esausta.

fanaristo, fanaristo, fanaristo me sausta. Mi tengo lo stesso rifetto, a me mi piace le sue femmine capomane. Quando vengo me sausta, ogni femmina fa tosta, troppo calda, no è fatta, non diventa faccia tosta. Nanta mia signora forza, ma se fa una giorgerita, basta e basta, farà forza, tu la metta, la cammisa. Quanto è bella signora forza, tu la

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Franco Ricci e Rubino Profeta. Un dup.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mariangela d'abbraccio, arumba di scugnizz.
2: Che solo cucenta, e chi vuol fa niente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, innamorata mia.
2: Giulia De Palma, Malinconica Autunna.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Fausto Cigliano, Canzoncella pettegola.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Minimo Ensemble. Autunno.

0: Lista e canzoni napoletane. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 11 e un minuto. Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Federico Aschieri, torna a Sorrento.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Maria Paris.
2: Tuppe tuppe.
1: Mariscia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Lina Resal. Ros miezi ros.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

malo gran signora, un malo gran signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Il curantino, la murata da città, o sull'ente, o cucina. Signorini, qua

Così, zitta, ma un burattiero zitta a sti parola. Si ricorda che l'istrato, con facettola sul là, quando a coppia innamorata, fino a

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Gianni Ferrio, Maruzzella.

0: tutto vicinato, sospira e fa ah, e che bontà ah, e che bontà ah, e che bontà ah.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Fausto Cigliano. Tammurriata nera.

0: Rosalia Maggio, Bambinella.
1: So Bambinella,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Antivirus. A Tenerife si vanno completando le operazioni di rimpatrio di passeggeri ed equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni sono peggiorate nella notte. In Italia restano in quarantena fiduciaria le quattro persone, di cui un turista straniero, che si trovavano a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese, poi deceduta per il virus. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. In corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Intanto il Cremlino conferma di attendere in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner, il ministro degli esteri italiani.
3: Vediamo se veramente i russi vogliono arrivare alla fine della guerra. Speriamo che sia così, però alle parole devono seguire i fatti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, passione vera.
4: Francesco Bongiovanni, Lacrima Napoletana.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Mirna Doris. Tutte sere.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giulietta Sacco, a gelosia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora piuttosto instabile al nord, dove transita il fronte più attivo, avremo acquazzoni rovesce e temporali fin dal mattino, soprattutto tra Levante Ligure, Alta Toscana e a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. In giornata poi tornano a formarsi anche temporali sulle pianure in transito da ovest verso est, che saranno più attivi e intensi in serata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro-sud più asciutto, anche se con qualche piovasco tra mattina e pomeriggio, specialmente sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. Temperature in aumento, specie al centro-sud, per la presenza di venti meridionali. Le massime potranno anche superare i 24-25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
4: Mimì Ferrari, Sci Sci, Piazza dei Martiri.

masih tajam asam ya satan digaga kumiari serukum majapa. Io so all'antic in un mavec mi sa che storie scemon fu che bella flemma chi mangia gomma chi fa salute niente più all'otta sera ma basso scura tui tre sospiri.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Mario Abate, portatelle.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Tullio Pane. Tiempo bella.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Bentrovati a Antivirus. A Tenerife si vanno completando le operazioni di rimpatrio di passeggeri ed equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni sono peggiorate nella notte. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovavano a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese, poi deceduta per il virus. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. In corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Intanto il Cremlino conferma di attendere in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner, il ministro degli esteri italiani.
3: Vediamo se veramente i russi vogliono arrivare alla fine della guerra. Speriamo che sia così, però alle parole devono seguire i fatti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, note eterne.
4: Daniele Brioni, Santa Lucia Lontana,

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Fausto Cigliano. Due paravis.
2: Due vecchia professora e concertina, noi ornano.

0: arrivano nuvole e nostalgia, e a Napoli volete tornare. Le zambie, si permettete, noi vi abbiamo salutato.
1: Sui topazzi,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Anna Merolla. Addio mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso. Com'è imparato a fa?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Antivirus. A Tenerife si vanno completando le operazioni di rimpatrio di passeggeri ed equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni sono peggiorate nella notte. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovavano a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese, poi deceduta per il virus. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. In corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Intanto il Cremlino conferma di attendere in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner, il ministro degli esteri italiani.
3: Vediamo se veramente i russi vogliono arrivare alla fine della guerra. Speriamo che sia così, però alle parole devono seguire i fatti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: GG di Giacomo. Iam.

0: soul, the tea, the nona, the father, the father, the father, the soul, the tea, the nona, the father, the father, the soul, the mama, the yada vena, yada vena.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Mario Trevi. Indifferentemente.

0: donacce. Alcun de Maria Rose chi su ca.
1: Dice ta mamma, guarda in due specchi. Cassosti lui canale sotto all'uoglia. La scornerà con me, povera vecchia.
0: Aprilo, aprilo i ma.
1: Aprilo,
0: aprilo i ma. Dici sta stata chienta figlia mia, cosa le può far male in tale sta? E a chienta di quando è Natale fa freddo pavia. Ma perché tua primavera non dici?

0: de quitucar, quitucar, quitucar.
1: Roberto Murolo. Coro Forastiera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Beniamino Gigli. Mare chiaro.

0: Ester Baruni, Clementina Santa Fe.
1: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non do la via, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi piglia mano a mano e mi dice vieni a ca. Dimmerai in uaso moc, triamo in un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanto, villanto, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere. Dice un po' che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tu mi avevo pescia, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretina. Tu mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Dimmi fai figlio passaggio, se non ti ama al cinema. Oh, io non posso sopportare queste due volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire che ce l'ho. Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi ho fatto da un balcone per venire a salutare. E tu adesso vieni a mente che stasera ti ha purgà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette su, vieni su, va, va, va, va, va.
2: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
0: Alberto Berri, suona Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Fonò la band. Funiculi, funiculà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette, Serenate in a Femmana.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Dino Giacca, Nottate i sentimenti.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Quintetto a pizzico nomos. Voce in otto.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Tina Barone, Cammurriata, Palazzona.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Gabriele Vanorio, Piscatore Pusillac.

0: Ferrari. Oh yes.
1: Oh yes, oui, ja. Furastiera casi sbarcata, chi ste navola, navola, na. Sul profumo e mandarina, chi sta carne mandolina.

certamente non può sbagliare. Una chitarra ogni puntona, una Maria ogni canzone, e un mare, giare, giare, giare, giare. E una luna, gira,

certamente non puoi sbagliare, una chitarra ogni puntona, una Maria per ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna gira, gira, gira, gira. Può tenere malata cosa che spiciava sta città, non imbarammare.

0: ma tutto la somma salata la parola.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Mario Trevi. Dici d'incello vuia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sono pressoché concluse le operazioni di sbarco della nave da crociera focolaio di contagio da hantavirus nel porto di Tenerife e subito rimpatriate con ponti aerei speciali. Al momento solo due i positivi, un americano e una donna francese, le cui condizioni sono gravi e che avrebbe avuto 22 contatti tutti già individuati. In Italia 4 persone monitorate e in quarantena fiduciaria senza sintomi, di rischio basso, parla il ministro della salute italiano. Il rigetto di Trump della replica negoziale iraniana all'ultima proposta negoziale americana torna a preoccupare le cancellerie e i mercati con nuove impennate sulla quotazione di gas e petrolio, quest'ultimo di nuovo vicino ai $100 al barile. Garlasco, nuove indiscrezioni dal fascicolo della procura di Pavia che vede Andrea Sempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Un'intercettazione suggerirebbe che l'ex amico del fratello della vittima nel suo soliloquio avrebbe indicato l'ora dell'omicidio. Tennis internazionale d'Italia, Mattia Bellucci si arrende in 2 set allo spagnolo l'andaluce che va agli ottavi. Dalle 15 in campo Sinner contro l'australiano Popirin in serata a Cobolli, opposto a Tirante. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Enzo De Muro Lomanto, Palomme Notte.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Massimo Ranieri, Santa Lucia Lontana.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Fonola Band. Guaglione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Domenico Modugno. Mese settembre.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Ong mei nie, passione.

capricci e no d'amor. Por uva se fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragiona.

capricho no va amor. Por uva se fue carro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani in Cisgiordania, respinta invece l'ipotesi per ora di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank. Si discute di una possibile apertura di colloqui di pace per l'Ucraina prospettati da Putin. Il presidente Zelensky, dopo colloqui con mediatori statunitensi, parla di discussioni in corso sul formato dei possibili negoziati. La Serbia si candida a ospitarli. Nell'isola di Tenerife, nelle Canarie, le autorità spagnole ultimano le operazioni di sbarco dei passeggeri della nave dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Oltre 90 le persone rimpatriate in 19 paesi d'origine, tra loro due positivi, un americano e una francese. Basket, ultimi verdetti ieri nel turno che ha concluso la regular season di Serie A. Trento batte Milano conquistando l'ottavo posto che vale la sfida playoff contro la Virtus Bologna. Resta fuori Varese. Per la Serie A di calcio, le 20:45 Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata. Al Maradona i partenopei con una vittoria staccherebbero il passo aritmetico per la prossima Champions League. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
3: Mario Trevi, Na sera e maccia.

0: voglio.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Mirna Doris. Nini Tirabuscio.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Franco Corelli, Coran Grad.

0: Gloriana. Carciofola.
1: Rosalì, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Enzo Romagnoli, Acquaiole Margellina.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Gabriele Vanorio. O Marianariel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani in Cisgiordania, respinta invece l'ipotesi per ora di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank. Si discute di una possibile apertura di colloqui di pace per l'Ucraina prospettati da Putin. Il presidente Zelensky, dopo colloqui con mediatori statunitensi, parla di discussioni in corso sul formato dei possibili negoziati. La Serbia si candida a ospitarli. Nell'isola di Tenerife, nelle Canarie, le autorità spagnole ultimano le operazioni di sbarco dei passeggeri della nave dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Oltre 90 le persone rimpatriate in 19 paesi d'origine, tra loro due positivi, un americano e una francese. Basket, ultimi verdetti ieri nel turno che ha concluso la regular season di Serie A. Trento batte Milano conquistando l'ottavo posto che vale la sfida playoff contro la Virtus Bologna. Resta fuori Varese. Per la Serie A di calcio, le 20:45 Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata. Al Maradona i partenopei con una vittoria staccherebbero il passo aritmetico per la prossima Champions League. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Luciano Virgili.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Domenico Modugno. Soul, soul, soul.

0: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania, respinta invece ancora l'ipotesi di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank, ma contro le misure approvate dura protesta di Tel Aviv, un oltraggio, cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. E dai 27 ministri via libera a ennesime sanzioni contro Mosca, si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute responsabili di trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Intanto si discute di una possibile apertura di colloqui di pace, la Serbia si candida a ospitarli. Un'ora di colloquio a Bruxelles per il ministro della cultura Giuli nell'occhio del ciclone dopo aver deciso di decapitare il suo staff con la revoca di due esponenti, malumori in Fratelli d'Italia. Tennis, Sinner non sbaglia e supera anche Popirin, l'azzurro batte l'australiano 6-2, 6-0, straordinario anche Pellegrino che doma lo statunitense Tiafoe in due set. I due italiani si affronteranno negli ottavi dalle 19 col Bolli in campo contro Tirante, ed è tutto da Alessandro Cisilin.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Orchestra Italiana Napoletana, U Sola Mia.

la giudizia cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: napoletano, canto con l'amore.
1: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Massimo Ranieri, tu sei una cosa grande.

Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guardando a te vorrei sapere

0: femminelle, una bella figliola, e nell'acqua gelata stagione,
1: gelata stagione,
0: gelata stagione. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme,
1: sto cuore carme,
0: sto cuore carme.

0: presto un giovane fora. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovinò, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: trovato un bello soldato, si è fermato vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.
1: Stamanelli dall'acqua si gela.
0: Si mastiene da un poco Carmela, da un poco Carmela, da un poco Carmela. Mo fornisca sta ferma e ti sposa.
1: Capurano non è cosa.
0: A bocche. E mo fornisca sta ferma e ti sposa.
1: Capurano non è cosa perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: A bocche.
1: Perché?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tu sei tutto per me.
2: Domenico Modugno, U Specchi.

Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente. Lucia Cassini. Fat fa foto.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Roberto Murolo. Fontana all'ombra.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Rosa Ponselle, Carmè Carmè.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Consiglia Licciardi. Tiempo bella.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tec te sta accunto, tiè!
1: Enzo Del Forno, Mandolini Santa Lucia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Adriana Martino. Canzone amorosa.

Uccidendo tutti i veri e malapredo, specchio da fornuto e rovinato, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dopo viva capitò. Dimmi chi ti trappena, dimmi quasi catena, che già venia spazzata.

0: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
1: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare anche per la finestra tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare anche per i capelli, piano piano come una carezza, con sto beccuccio così picciarilla. Ma tu mangiasse vasa pizzichilla.
2: Si fosse un canario, un ugardilla.

ma si taccia va sa, mi sa tanta cagata, mi ha ricerco come già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che sta riescima in fu. Che bella flema, chi mangia gomma, chi fa salute, niente più. All'otta sera,

0: sushi, sushi, sushi, sushi.
1: Μαγιά θα έχω sushi, sushi.
2: Roberto Murolo, Lusingame.
3: Forza sarà sto cielo chi ne stella, Maria, Maria. Forza saranno sto

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Consiglia Licciardi, l'americano in Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco incredibilmente debole, divergenze soprattutto ancora sul nodo nucleare. Dai ministri degli esteri europei intanto primo passo contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania, varate alcune sanzioni. Un oltraggio ai nostri cittadini trattati come terroristi di Hamas, protesta Tel Aviv. Difendiamo i cristiani, spiega il titolare della Farnesina Tajani.
3: Vogliamo che ci sia lo stesso atteggiamento duro e fermo di condanna nei confronti di chi aggredisce i cristiani a qualunque nazionalità appartengono, siano essi arabi, siano essi occidentali.
2: Sul tavolo dei 27 anche gli spiragli negoziati aperti dalla Russia, su cui prevale per ora lo scetticismo. La Serbia, candidata a entrare nell'Unione, si propone per ospitare colloqui di pace. Tennis agli internazionali d'Italia, un implacabile Sinner batte Popirin 6-2-6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà il sorprendente connazionale Pellegrino, che ha superato anche gli in 2-7 lo statunitense Tiafo, numero 10 del tabellone. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Peppino Di Capri.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Fausto Cigliano, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Olimpia lucente. Torna a Sorrient.

0: Carlo Buti e Comarel.
1: Dodiche paparelle, non per dire son borre, cummare e cummarelle stanno sempre attorno a me. Sarà per le finestre, sì.

ma io voglio bene a stella, che bella, che bella, ma per l'accontentà non mi faccio brio.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
2: Tu che ritta, Selassie, capo forza vuoi forre, ma chi ha fa, passala, l'oro non può sta. Ah, tu quando puoi capire, capo forza te ne hai. Vai che là, può parla, senza servietà. Ah, che ci tiene di invece ravella, Selassie. Rida che pernescia Giacovella, Selassie. Tu insomma, che cosa bella bella.

di quando attorno a te non ti piglia mai per lì. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto il cuore.

0: sta soggetta a Ginevra ancora sta. Nanta te, pescia te, coppa sta barre. Ma l'Italia, la coppa, porta loca civiltà. Coppa di sia così che la coppa lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza,
1: è la sì.
0: Ghiacciare tempo, spezza, e non ti spezza,
1: è la sì.
0: Chi ma governa, è roba che s'apprezza,
1: è la sì.
0: E tu con tanti stombo vuoi correre, batte!
2: Renato Carosone, Luna Russa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora molta instabilità sulle regioni settentrionali con piogge temporali localmente anche intensi, specie tra Liguria, Alta Toscana, Lombardia e Triveneto. Ampi spazi di cielo sereno altrove, salvo per delle nubi che insisteranno sul versante tirrenico, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Domani sole prevalente sulla nostra penisola, salvo per un po' di residua instabilità tra Triveneto e costa romagnola. Temperature massime che saranno in ripresa di qualche grado. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
4: Ilona Tucodi. Non mascetà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Marisa del Frate. Malinconica autunna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 21 e un minuto. Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Peppino di Capri. Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Domenico Modugno, resta con me.

0: lui mangia canuscino, chiamo a Franco Savuola.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Mimmo di Francia, mi chiama Amore.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gastone Limarilli, Burria.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ferdinando Rubino, grazie di cuore.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napolitana.
1: Achille Togliani, tu sei tutto per me.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 22. In punto.
1: Maria Paris, Wappatiel.

0: Mariangela d'abbraccio. Ite vurria vasà.
1: Ah, se te potesse ricere quello che cuore rice, quanto sarei felice se tu sapesse di...

E tu cosa stai a sentra, ti imbrogli a piazza issa, come succede spissa. E addio, felicità.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Dussolina Giannini, la fiera del Mastandrea.

0: rende più.
1: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Armando Gil, O quatti maggio.

Gabriele Vanorio. Maggio sì tu.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Gigi Di Giacomo, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Maria Paris. L'addio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 maggio. Sono le ore 23. In punto. Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
1: Enzo De Muro Lomanto. Pusillaca.
2: Dindona varga rimma passa mora, po scoglie frisie sotto luna chiara. Stammo po prima vota ancora, amanna c'è un silenzio.

bocca a bocca han già portato allora, sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrandisce.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Antonella D'Agostino, a canzone da felicità.

0: Canzoni napoletane. Ogni vota m'annamore te.
1: Nilla Pizzi, Napoli, sole mie.

fanciullo, ci abbiamo spiegato o no? Tenete mente,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Dino Olivieri, Tucanucchiagne.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Vittorio Marsiglia, Carmela.
2: Eh sì, signore, m'inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vedi

sciruppa. Sì, la tosca è se bella, si sa, a boema è più meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a buccio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo dom a dom, ma chi ha composto a Butterfly?

0: ti è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti, carmè, e a Capoli e Topizzi e San Gennaro c'è mi sa Pelé. Tiri fiori e terzine, vabbè, tiri baci e mediane e babù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu pigli il contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffornì, la ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dalle dalle, Ovunziel è diventata tallo, ecche, ebba.
1: Oliver Fonsi, resta con me.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Gloria Christian. Desideria e sola.

0: ma questa non è tanto. Pare lo tempo è bongo bongo, quando da costi ti restringo, ma fai non passa sa più lungo, niente con niente ti trattengo. Siente, fa quello che vuoi, mi piace ne voglio.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 12 maggio, è mezzanotte e due minuti. Canzoni napoletane, note eterne.
1: Sergio Bruni, Nabrun.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracino.
2: Lo guarracino che chiedeva a mare, le venne voglia di sensorare, sta facendo un bello vestito di scarta da spina.

la sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse: ah, schifanzosa, desta maniera non tuova partita, incanta te resta lo marito.

vestiva da posta, la chiamai faccia tosta, traditore, sbevognata, senza parola, malenata, che avian piantato la letterata, prima antico innamorato, de carriera de chiste, iente, ogni cosa le dicette. Come l'ontiso lo poveriello, se lo pigliai a farfariello, ietta casa.

cercando lo guarracino la disgrazia, chi se portaia che a mia sala piazza te lo incontraia, se la afferra poco mattino e poi la dice, ammalandrino, tu mi lieva l'innamorata e pigliatella stamazziata, e tu

Correva una striscia de stupardita da chi lo libisce, che vadiste da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che gente c'è da chiata, scurmatunne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scuorfano, cernia e alice, mucchie, ricciole, musde, mazzune, stella, luz e sturiuno, morluz, ruongol, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, auglia, arenga, cifra, watch, tracena e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, figo, cipolla, launa, rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palomba, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capogiove, guarracina, cannulicchia, ostra, ghiangina, vongole, cocciole e patella, pisce, cane e granciatiella, marvizza, marmora, babosa, boba, prene, vedove, sposa, spinola, sponola, sierpa, sarpa, scausa, zuoccole con le scarpe, sconciglia, gamere e ragoste, venere infine con le poste. Capituna, sauri, anguilla, pisce, grossa e piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, libarrata, ammale una, libatrata. Morza e pizza, cabbaliuna, adluvio lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Nino Fiore. Sospiri Capemonte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Ria Rosa, Frascanova.
3: E sì signora, e ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. E così sto, mi piace parlare chiara. Io sono sporco.

e fatto ghiacciaro, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputo approfittarlo bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'ancora, vanno in stelle da scarda, tu sparisse e t'ammalisse con me una vostrua.

chiudo. E un po' cagniamo a frasse. Io vengo pronto innamorata fresca. Ven a parlare con mamma o giorni pasca. E cadu volte spazi, te capisco, aglio. Filo ritto, asino tu a busca.

0: Claudio Villa, cor analfabeta.
1: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
2: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi sapeva dal palcoscenico, davanti alla pellicchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
3: Ecco, signori, Claudio Villa.
4: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming.
1: Olimpia lucente, com facet mammata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 maggio. È l'una. È due minuti.
1: Sergio Bruni, Notte Lucente.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, La fiera di Mastandrea.

Più lontano ma stai, più vicino ti sento. Chissà che sto momento tu accappi.

0: Ca certi voti pensi che avuto come sta meglio. Ca c'è sta chi piglia e chi regala. Ca c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Ca avuto come sta meglio. Ma poi senti una canzone.
1: Alberto Amato, Dimma, a che ora mi pienso?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Angela Luce, T'ammurriata nera.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Luigi Mastracci, Coronglad.